U izvedbi Dua del Valle čuli smo tri preludija, Allegro ben ritmato e deciso, Andante con moto e poco rubato i Allegro ben ritmato e deciso Georgia Gershwina u obradi Luisa i Victora del Valle-a. Slijedi Scaramouche, opus 165b, Dariusa Mioa.

0: mi ta vi sfortunata.
1: Prisma tu satano.
0: Mazza spustite.
1: Tu satano.
0: Men ne posto sciamartuazen ciugast morit.